né un piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'onor non è chirurgo. E dunque, una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola.

0: Siamo d'accordo.
1: L'arcano costo di Ren.
0: Sono sordo e muto.
2: Siamo d'accordo tutti.
0: Sì. Ma la mano.
3: E con palma rotta il

sorta di gente dozzinale mi beffa e se ne gloria. Pur senza me, costor con tanta boria non avrebbero un picciolo di sale. Son io, son io, son io che vi fa scaltri.

s'avanza la coppia degli sposi. Attenti, attenti. Eccola, in bianca vesta, col velo e il servo dell'eroso in testa. E